c'è solo il mi e bossa viene da bossa la caglia bossa e che tosse le campagne.